0: C'è un equivoco.
1: Ci vuoi dire?
0: Io in confronto.
1: Request confirm for site 10-4.